0: Horário de Brasília, bora dar risada, né?
1: Vamos dar risada, porque isso é de graça.
0: Isso é de graça. Vitória!
2: Em um jogo de futebol, o filho pergunta ao pai: papai, por que os torcedores estão vaiando aquele jogador? O pai responde: é porque ele jogou uma pedra no juiz. Mas pai, ele não acertou. Aí o pai explica: por isso mesmo.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha